ama Jesu. Sida ke sathuma ucwi kuina Jesu tsi. Omu ambe itare sathuma ucwi angubada hangisa. Ai ho tare Jesu tsi. Itsinanuba tsai tare Jesu. Ai ho tare Jesu tsi. Itsiba siba tare. Ai ho tare Jesu tsi. Itsukuma marisa aisa. Ai ho tare Jesu tsi. Itsida wana kumka. Ai hore Jesu tse wa taratha. Sikwa abuha Jesu tse. Ai hore sira din kupa isa namuzi. Jesu tse ai hore sira din kata auna. Ai hore kauna auna. Sin ai din